ma se avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stolti a sedere, abbia scritto canzone? Avrei, ma ve lo ammetto, mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, oh, il primo che ha studiato.

anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre poi aveva poi sbagliato a dire: un laureato conta più di un cantante. C'ho l'ingegno perso la testa, sia stati i libri o il mio provincialismo, e un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, ho di conquisto, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti, severi, chiedo scusa, vossignoria.

noi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso.

Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orla di Pierre.